0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia.

edo zinera, edo teatro saio bitzietara. Baina nik ikes bezala, errestaurante garestietara.